veramente fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro. Oggi penso a questi